che non ressa, che non llora, che se ciò a morire. Vente, lo comprendes che te estás matando, lo comprendes che te estás matando.